0: R&B non-stop.
1: Ziggy zone sensi. Jiggy gizmo. Yoni Willy Willy Yoni. Al Kali Wura. Lascar L de CPR 9-4. Sans bouche. Ville Neuve la Garenne. Zim.